0: Wele mo sa ni dai meke fidi. You lo be nice ami mwani mo. Anai sai, di shamyangai, dai holi mino. Na lo simyo, di shamyangai. Eh, bo simino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holi mino. Na lo simyo, di shamyangai. Le me fem bo simino, de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, Dele Model, I tell
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM 91.